Arezzo, Pistoiese 1-0, Varese e Como 1-1, Pal Vicenza 1-0, Siracusa, Frosinone 1-0.